0: There's a ricochet.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di RVD e di Disabili International Radio, siamo in questi giorni con parecchi maestri di musica e adesso vi presento quello che praticamente mi ha messo a suonare il clarinetto, quindi è per me un grande onore avere oggi qui in trasmissione con noi il maestro
4: Salvatore Gaetani.
3: Ecco maestro, noi ci conoscevamo nell'86, quindi vuol dire che era 38 anni fa.
4: 38 anni fa, sì.
3: Quando avesti l'idea, dici, ma perché un cieco non suonare nella banda? Io accarezzai quell'idea e imparai grazie a te un po' di clarinetto, ma l'ho dimenticato tutto perché sono il clarinetto.
4: Va bene, ma possiamo sempre riprendere con in Calabria.
3: Abbiamo una certa età ormai, 62 anni, e allora forse sarò stato il primo non vedente a livello nazionale o addirittura europeo a suonare nelle bande. Ti ricordi c'era il nostro amico che non c'è più, Rocco che mi accompagnava, cioè lui mi teneva per il braccio e io suonavo il carrello.
4: Rocco Algazzi, sì.
3: Ecco, che ricordiamo con affetto. Ecco qui. E allora, lei come ha iniziato invece la sua carriera musicale? Quando era bambino, cioè insomma, già a 5-6 anni aveva detto io suono, non suono?
4: Come no, io ho iniziato subito dopo la primaria. In quinta elementare, quindi subito dopo ho intrapreso gli studi in conservatorio, ho finito la scuola media e sono entrato in conservatorio. Dopodiché mi sono diplomato in clarinetto.
3: Clarinetto, giustamente. E naturalmente poi hai iniziato a fare il maestro di banda, perché hai iniziato.
4: Sì, ho formato una band a Sibari,
3: ecco, quella che
4: poi da Sibari siamo passati a Francavilla,
3: ecco.
4: Da Francavilla sono passato a Canna.
3: Quindi, eccetera, non la trovo la banda di Canna, non la canna di
4: sì. Ecco. L'ultimo ho chiuso con la banda di Canna.
3: Ecco, quindi giustamente dopo tanti anni, quanti bambini avrei cresciuto con queste bande? Da
4: circa un 500-600 tra tutte le bande.
3: Uno dei più bravi ero io sicuramente, no?
4: Sì,
3: giustamente mi volevo scrivere le marce in braille, poi me le facevo suonare. E poi c'era anche uno che si chiamava Nicola, il mio accompagnatore di oggi, che anche lui ha tenuto a battesimo, no? Quando aveva 7 anni.
4: Sì, lui è nato nella banda di Sibari.
3: Eh sì, infatti, ancora lui suona ancora. Infatti l'altro giorno abbiamo sentito la sua marcia che abbiamo fatto sentire per in occasione del Venerdì Santo.
4: Pino Lifrano, pure è nato a Sibari come banda musicale. Poi è stata a Francavilla, adesso ha la band per i fatti suoi.
3: Ecco,
4: che dirige una banda di Villapiani.
3: Sì, sì, Pino Lufrano. E quindi diciamo che in qualche maniera il tuo mondo musicale è rimasto sempre, perché adesso hai sempre insegnato.
4: Sì, poi sono passato di ruolo nel 2007 presso Monopoli, provincia di Bari.
3: Benissimo.
4: E dal 2007 ho lasciato la scuola.
3: Ho capito, quindi siamo sempre nel campo dell'insegnamento. Diciamo che è un tuo sogno per la pensione, qual è?
4: È un mio sogno per la pensione, almeno di godermela dopo tanti anni di sacrifici.
3: Sì, quello senz'altro, magari hai in mente già qualche cosa, continuerai a fare.
4: Sì, ritorno a fare il maestro di banda.
3: Quindi vuol dire che faremo la banda dei senior, magari torniamo.
4: Sì, sì, la banda degli anziani faremo.
3: Quindi la banda della terza età.
4: Terza età, sì.
3: Perfetto. E a parte questi sogni, mi pare anche un figlio che suona.
4: Sì. E adesso diciamo lui non ha voluto intraprendere per quanto riguarda il la laurea in musica, perché vedeva che io giravo paese per paese
3: e quindi ha detto che
4: lui non ne vuole sapere.
3: Quindi niente. Bene, il tempo a nostra disposizione è finito e naturalmente se ci sarà la banda dei senior vuol dire che ci faremo sentire e faremo un concerto insieme.
4: Ok, mister. Grazie. Cesena.
3: Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno ancora una volta, siamo al Dialogo nel Buio. Questa mattina abbiamo due ragazzi, abbiamo Mirko, ciao, buongiorno Mirko.
2: Buongiorno.
1: E poi abbiamo Roman.
3: Buongiorno.
1: Roman. Allora, Mirko, di che nazionalità è? Italiano?
2: Sì, italiano.
1: Di che città sei, Mirko?
2: Boviso Masciago.
1: Ah, Boviso Masciago, sì, conosco questo posto. E che scuola frequenti?
2: Lettore Maiorana Cesano Maderno.
1: Sì. E che anno sei?
2: Secondo anno.
1: E invece sentiamo invece Roman. Roman, tu sei in classe con Mirko?
3: Sì, stessa classe, stessa scuola.
1: Stesso banco?
3: Più o meno, passato.
1: Anche tu sei di Cesano Maderno?
3: Sì, no, cioè, allora, vado a scuola a Cesano Maderno, ma vivo a Cogliate.
1: Conosco Cogliate. Vicino a Saronno, praticamente. Mm-hmm. Sì, tanti anni fa abitavo e lavoravo a Caronno Pertusella, che era vicino Saronno, vicino Cogliate. Conosco questo posto. Bene, allora, dunque, partiamo con Mirko. Mirko, raccontaci come è avvenuto l'incontro col Dialogo nel Buio e se ti è piaciuto, cosa ti è piaciuto, oppure cos'è che non ti è piaciuto.
2: Ho apprezzato rivalorizzare l'utilizzo degli altri
1: sensi.
2: Per me non è stato spaventoso. Ho apprezzato l'esperienza.
1: Ma tu, per esempio, cosa hai sentito? Dei profumi? Che profumi hai sentito?
2: Non ho sentito
1: l'odore dell'auro, l'odore del caffè? No?
2: Ah, sì, l'odore del caffè, sì.
1: Era bello l'odore. Ti è piaciuto il caffè al buio? L'odore del caffè al buio ti è piaciuto?
2: Sì, l'ho apprezzato.
1: Ecco. E poi invece sei andato lungo il corso, sei stato anche sul ponte tibetano, quello che si scuoteva, ti è piaciuto?
2: Sì.
1: O lì hai avuto un po' di paura lì?
2: Ma no.
1: No, non tanto. E invece cos'è che hai visto ancora che ti è piaciuto? Hai visto qualcosa nella casetta, tipo il telefono, la chitarra?
2: Più sulla frutta.
1: Quindi nel mercato.
2: Eh sì, che si andava proprio col tatto, con la forma.
1: Ecco.
2: E sì.
1: E che
2: sì, cercava anche di riconoscere il frutto.
1: Ecco, tu
2: è stato piacevole.
1: Che frutto hai riconosciuto, Mirko?
2: C'erano cetrioli, una mela, arance.
1: Ho capito. E poi sei andato anche nel traffico. Nel traffico sei andato su una moto per caso? Non hai visto una moto?
2: Sì.
1: Un Harley? Era un Harley.
2: Poi non ci sono salito, però. Sì.
1: Ah, non sei salito? Vabbè, comunque alcuni ci sono saliti, altri no. Sì. E hai visto anche una macchina per caso?
2: Ah, sì.
1: Ecco, la macchina era una Fiat, mi pare. E invece hai sentito anche il semaforo sonoro, vero? Che hai sentito il semaforo sonare, l'hai sentito?
2: Sì, ci siamo passati.
1: Io non so. E poi siete andati al bar. E al bar invece hai bevuto che cosa? Al bar.
2: Ho preso un caffè.
1: Ah, quindi hai fatto l'odore del caffè e poi hai preso il caffè. Perfetto. Sentiamo Roman invece. Roman, per te cos'è stato questo Dialogo nel Buio? È stato difficile ambientarti dalla luce al buio non appena man mano le luci si smorzavano?
3: Sì, principalmente sì, perché ho un pochino di paura del buio. Ma non del buio in sé, ma di quello che ci si può trovare dentro.
1: Ma tu, per esempio, la notte c'era la lucetta accesa oppure no?
3: No, perché
1: è un buio conosciuto, quello di casa, quindi
3: sì,
1: ti dà fastidio. E invece questo buio era proprio buio oppure insomma c'era qualche luce ogni tanto?
3: No, proprio un buio che manco potevo vedere le mie dita se ne mettevo un centimetro dall'occhio.
1: Quindi era un buio pesto proprio,
3: sì.
1: Pestissimo. E tu invece cosa hai visto nella parte del bosco? Hai sentito degli animali? Secondo te gli animali erano veri o registrati?
3: Mi sembravano registrati.
1: Ah, bravo, complimenti. Vuol dire che hai un buon orecchio anche. E invece, per esempio, tra le varie cose, tipo l'auro, altre foglie, cos'è che hai apprezzato? Cosa hai sentito?
3: Tipo? La forma dell'Italia.
1: Ah, quindi nella casa.
3: Il pappagallo,
1: poi hai visto la chitarra? Hai toccato una chitarra senza corde?
3: No.
1: Non l'hai toccata. Allora, devi venire di nuovo perché c'è anche la chitarra lì, devi andare a caccia della chitarra. E invece, nella parte del mercato e del traffico, cos'è che hai visto?
3: Boh, allora ci aveva spiegato che c'era una moto e poi anche una macchina.
1: Sì.
3: E sono salito sulla moto e sono riuscito pure a riconoscere il modello della macchina.
1: Ah, la macchina cos'era?
3: Una Panda,
1: bravissimo.
3: Era Fiat.
1: Invece la moto era un Harley. Questo lo dico io perché comunque anni fa facevo anche il dialogo, facevo la guida anch'io tanti anni fa. Bene, e al bar invece hai consumato cosa?
3: Una Coca-Cola.
1: Una Coca-Cola, quindi caffè e Coca-Cola. Avete qualche domanda da fare sui non vedenti, sui ciechi, insomma, anche domande se volete a me personali, io sono un giornalista quindi rispondo a tutto e cerco di essere poi obiettivo, insomma.
3: Voi non vedenti, i sogni, cioè sognate solo i suoni o riuscite a immaginare anche qualche forma?
1: Allora, qui c'è da dare una precisazione. Io che sono stato non vedente non totalmente dalla nascita. Allora, diamo per scontato, il non vedente dalla nascita non potrà mai sognare niente, cioè sognerà nel mondo in cui percepisce, quindi il tatto, le altre cose, perché i colori non l'ha mai visto, quindi non li potrà mai vedere i colori, né se glieli dite d'altro. Invece il non vedente che sono io, che ha vissuto un po' nella visione, quindi io quando ero piccolo vedevo i colori, vedevo altre cose e tutto. Io sogno in linea di massima a colori, qualche volta anche più in bianco e nero, e altre volte proprio sogno da non vedente come sono adesso, ecco. Però voi vi chiederete se il non vedente davanti a sé vede sempre nero. Allora, il non vedente dalla nascita non si può sapere, mentre io che ho vissuto vedo quello che penso, cioè in questo momento vedo te, Andrea, ti immagino con la maglia verde e magari mi sarò sbagliato, dici no, guarda Giuseppe che la maglia è rossa, a quel punto vedrò il rosso davanti a me. Quindi noi...
3: no, Mirko c'è la nera, io ce l'ho grigia e niente.
1: E niente, quindi. Allora, una prossima domanda, poi chiudiamo.
2: Come i non vedenti riescono a ambientarsi nei rumori caotici della città e non essendone sopraffatti?
1: È una bella domanda questa qui, è veramente difficile perché la città per noi è caotica, dove c'è traffico non riusciamo a muoverci e spesso anche in mezzo agli incroci, in mezzo alle parti dove c'è tantissimo rumore ci imbamboliamo anche noi e aspettiamo sempre qualcuno che ci dà una mano, mentre nelle case riusciamo a ambientarci facilmente perché magari la persona ci descrive il piccolo ambiente. Per esempio, se venissi a casa tua, che è una casa magari di 50, 60, 80 metri, dopo che me l'ha spiegata, me l'ha fatta vedere parete per parete, io la ricordo dopo pochi minuti, mentre se sono qui tipo nell'istituto che è grandissimo, ancora dopo 20 anni che ci vengo ancora non so ambientarmi, non lo conosco tutto quanto. Bene ragazzi, è finito il tempo a nostra disposizione, io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo le prossime volte. Grazie Mirko e grazie anche a te Andrea, alle prossime, ciao ragazzi.
3: Roma, buona giornata. Ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, siamo sempre nel momento in cui si parla di gioco degli scacchi, e sapete che per giocare a scacchi intanto ci vogliono i giocatori, le scacchiere, gli arbitri. Ma per noi non vedenti sono molto importanti le persone che ci accompagnano durante le nostre partite, per le esigenze qualsiasi, sete, fame, altre cose. E infatti qui abbiamo un componente dei Lions Club, Milano Brera. Buongiorno signor
2: Antonino Battiato.
1: No, stavo pensando a Battiato perché stamattina la signora che mi ha battuto a scacchi ha detto che Battiato mi porti fortuna, perché oggi era il giorno della nascita di Franco Battiato, quindi insomma le coincidenze sono varie. E tu Antonino, come giochi a scacchi intanto?
2: Purtroppo no, da ragazzo sì, ma adesso non più, perché ho dedicato la vita al lavoro. Ecco. Adesso sono in pensione e la dedico al volontariato.
1: Ecco, e come lavoro che faceva nella vita? Visto che...
2: combinazione, ero nel campo dell'ottica.
1: Ah, quindi nell'ottica dei ciechi, quindi... perfetto, vuol dire che si occupava di stringere le stanghette degli occhiali oppure no?
2: Misurare le diottrie, colorazioni, lenti protettive per non far venire la cataratta, sempre nel settore.
1: Io ai tempi miei ho avuto il glaucoma, non mi avresti aiutato in nessuna cosa, credo. Comunque sicuramente hai dato una mano a tante persone che hanno avuto problemi ottici in questo caso. E invece nella pensione sei iscritto a questo gruppo dei Lions?
2: Sì, sono un Lions perché ero già un volontario. Poi ho assistito alla donazione di un cane guida per un non vedente,
1: sì,
2: e ho detto da grande farò il Lions, perché l'ho trovato una cosa nobile, perché era una ragazza di 17 anni e con questo cane che la portava a scuola, la portava, certo, nei negozi, ritornava alla vita, insomma, due occhi in più. E questa è stata la mia passione. Adesso sono responsabile presso l'Imbiate, dove c'è il nostro centro.

0: Siamo abbastanza organizzati, ecco. Perché il non vedente viene presso la nostra sede,
1: certo.
0: Noi che siamo, diciamo, gente normale, puppy walker, una volta al mese portiamo il cane per essere istruito,
1: sì.
0: E lì lo istruiscono e istruiscono noi. Per esempio, una delle cose banali è quello di insegnargli a non mangiare subito quando gli porti la ciotola con il mangiare, in maniera, sì, che questi, siccome diventano grandi e pesano anche 60 kg,
1: sì,
0: potrebbero alzarsi in piedi e far cadere il non vedente. Sì. Allora mangiano a comando, gli metti la ciotola, vai in cucina, torni indietro e gli dici mangia, e lui mangia. Sono intelligentissimi.
1: E in genere che razze sono? Io dico che marca, comunque che razze sono i cani?
0: I nostri sono Labrador.
1: Tutti Labrador,
0: sì.
1: Bianchi o neri o anche
0: colorati. E poi c'è anche qualche Golden Retriever, ma il 99% sono Labrador.
1: E in linea di massima quanti cani all'anno si assegnano?
0: Un 100 cani riusciamo a dare, sì.
1: E un cittadino qualsiasi che volesse dare una mano o altro, cosa può fare? Potrebbe dare forse il 5 per 1000, l'8 per 1000?
0: Esatto, può dare l'8 per 1000, 5 per 1000 e fare delle donazioni. Noi per esempio abbiamo avuto un socio,
1: sì,
0: che è deceduto, era agiato e ha lasciato nel suo lascito testamentario, siccome il figlio aveva più soldi di lui, gli ha detto dono 2 cani guida alle inviate, in maniera che dopo voi donate questi cani in memoria di me, perché un cane guida viene a costare sui 24.000 euro.
1: Quindi mi ha anticipato nella domanda, quanto viene a costare un cane guida? 24.000.
0: Sì, perché 12.000 li mette l'associazione dei Lions,
1: ah,
0: e 12.000 tramite i club organizziamo delle scene benefiche e riusciamo a tirar su dei soldi. Siccome siamo un 1.600 club qui solo in Lombardia.
1: 1.600,
0: sì,
1: incredibile. Senti, qual è un sogno che hai nel cassetto, Antonino?
0: Riuscire a essere utile alla comunità, perché sono stato fortunato nella vita, ho avuto una grande azienda di successo e adesso vorrei dare un po' di fortuna alle persone che ne hanno avuto un po' meno.
1: E sicuramente noi ne avremo bisogno per fare altre interviste, ma anche per altre cose che ci vorrei raccontare. Grazie Antonino e buona giornata.
0: Ti ringrazio, buona giornata.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di DVD e di Disabili International Radio, buongiorno. Anche questa mattina siamo a Milano nell'Accademia Scacchi in Via di Amicis 17 e questa mattina abbiamo un signore che ieri mi ha battuto giocando, il signor Luca Crocioni.
2: Buonasera, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, allora caro Luca, ieri più volte mi hai proposto la patta. Come si dice, io
2: propongo.
1: Io ho detto voglio vincere, e poi alla fine ho perso. E quindi, da quanto tempo giochi a scacchi, Luca, e chi ti ha dato l'idea di dover giocare a scacchi?
2: Ma allora, io gioco, diciamo, ufficialmente da circa 2009.
1: Quindi sono 15 anni.
2: Una quindicina d'anni, però diciamo che ai livelli attuali gioco da circa un paio d'anni.
1: Diciamo che ti stai esprimendo meglio col gioco, che ti alleni, fai.
2: Beh, sì, anche perché diciamo che gli altri tornei li facevo quando comunque non avevo allenamento, giocavo una volta l'anno, quindi ecco. Non ero preparato chissà che, poi senza contare che io non ho mai fatto corsi, sono un autodidatta.
1: Ma giochi così senza pensare al gambetto oppure alle cose?
2: No, io in base no.
1: Come me. Senti, ma nel tuo caso, poiché sei anche tu, fa parte dei Ciccanti, insomma, dico io, come i nostri ascoltatori vogliono sapere come in genere il non vedente perde la vista, perché siete in tanti, ci sono tante

0: perdere l'uso della vista. A te come è successo?
1: Il mio, a parte che sono stato sempre ipovedente, quindi sì, fino a circa 12 anni fa più o meno, e diciamo che l'ho persa per causa farmaci,
0: quindi
1: del tutto, quindi mi hanno aggravato la situazione che avevo del glaucoma. E
0: quindi attualmente sei allo 000 oppure qualche ombra luce?
1: Riesco ogni tanto a percepire qualcosa di luce, ma purtroppo non sempre.
0: Una tantum.
1: Sì, purtroppo sì.
0: Ecco. E nella vita che mansione di lavoro svolgi o svolgevi, se sei in pensione?
1: No, lavoro tuttora al momento e lavoro in tribunale come centralinista.
0: Quindi il tribunale di Perugia.
1: Sì.
0: Quindi un perugino centralinista. E nei tuoi hobby mi pare che non hai solo gli scacchi?
1: No, faccio attività sportiva, sono presidente di un'associazione sportiva per non vedenti.
0: Ovvero?
1: Pratichiamo lo sport dello showdown. Diciamo qualsiasi altro tipo di gioco che ci possa aiutare a sviluppare i nostri sensi. Anni passati giocavamo a Torbal, sono stato uno dei pochi a proporre aspetta, com'è che si chiama? Sì,
0: la lotta?
1: No, stavamo proponendo, c'era un progetto che per il momento poi si è fermato, quello dello sparo con la carabina per i non vedenti.
0: Sarebbe una cosa interessantissima, io sarei un grande miratore. Vabbè, niente, tra l'altro
1: però è un progetto con il comitato paralimpico che al momento si è fermato.
0: Se non si ferma, io ricordo che ho sempre un colpo in campo. Un'altra cosa, ricordiamo anche a beneficio, perché noi abbiamo intervistato anche la signora dei guanti, la signora Meneghini, la signora Guanti Meneghini, che insomma servissero, noi li forniamo, il Cecantibus li ha sempre a casa, un paio di guanti in più di vario genere, anche le racchette, perché il Cecantibus ha un sacco di racchette vecchie che ha ottenuto, visto che ha appeso la racchetta al chiodo, però ancora si occupa di guanti e di altro. Lo ricordiamo, visto che è una società, non è una pubblicità, è un servizio che diamo agli altri. Senti Luca, un sogno tuo nel cassetto qual è?
1: Sarebbe
0: quello di rivedere che tutti vanno a cercare.
1: Ecco, quello purtroppo non è più possibile, però diciamo che il mio sogno già da vedente era quello di andare in Giappone. Però certo, ora come ora,
0: vabbè. Bene, allora con questo sogno ci salutiamo e ci sentiamo le prossime volte, perché non è detto che non ci incontriamo in qualche torneo di showdown, altre cose, e rifaremo una seconda
1: o di scacchi.
0: Anche di scacchi. Alle prossime. Ciao.
1: Ciao a tutti.

0: Disabili International Radio presenta
1: il galletto sono io, il galletto quello lì,
0: Il gallo di Simone.
1: Ma sì, oggi è il 19.
0: Forma sì,
1: con Simone Papini. Bene.
2: Simone dice che è morto.
1: Buongiorno a tutti, dai. Disabili International, sai. Fatto anche, non solo rovino la sigla. Amici, stamattina voglio portarvi a Città della Pieve, tra poco ne parliamo, in provincia di Perugia, un passo da me a 7,5 km, tra poco ne parliamo. Questo e tanti argomenti anche dei musei, sì, anche dei musei, dai. Allora, amici miei, mettetevi comodi, sicuramente sì, sono la nostra emittente radiofonica preferita, grazie a Giuseppe per la linea. Io direi di iniziare immediatamente con i primi pezzi musicali.

Giornata mondiale dei musei, Simone, non sai che ti perdi i musei preistorici. Ci sono stato a Bologna. Ciao, ciao Alberto. Ci sono stato. Dai, adesso quelli che mi avete comunque suggerito in qualche modo, magari. Ci sono i musei interattivi in 3D anche per le persone non vedenti. Ciao Simone e ipovedenti. Ciao Marghe dalla provincia di Como. Vedi che poi pian piano cammin facendo mi vengono anche mi suggerite veramente delle iniziative veramente interessanti. Allora, amici miei, oggi nel 1921 il cerotto viene messo in commercio, come facevano prima del 1921. Questo mi piacerebbe saperlo, perché prima non c'era il cerotto, come facevi con delle bende probabilmente. 1939 nasce Giovanni Falcone, mentre nel 1920 Giovanni Paolo II, il grande papa. Fred Perry 1909 e Giampiero Galeazzi nel 1946. Oggi il Milan si aggiudica la Champions League, quando nel 1994.

I musei tecnologici sicuramente sono quelli che potrebbero interessare al sottoscritto, perché io sono abbastanza fissatello con sta cosa, quindi tranquilli che ci potrei fare probabilmente un salto in qualche modo con qualche assistente, potrebbe essere veramente un'idea. Parliamo di tecnologia, parliamo di social media. Allora, vi voglio portare in Svezia. Partiamo dal presupposto che la Svezia è stata sempre a livello tecnologico, informatico e a livello di social media una di quelle che forse andate ed elargite il social media. Sta facendo però un passo indietro anche lei. Tuttavia, il nuovo governo del centrodestra, ormai salito al potere dal 2022, ha deciso di invertire la rotta. La ministra dell'istruzione è stata categorica. Il principale periodico è questo ritorno alle origini, cioè considerando lo slogan dello schermo al raccoglitore. Che cosa succede? Succede che, se ne sta parlando anche nel nostro bel paese come nel resto d'Europa, quanti di voi l'ultima volta che hanno scritto se lo ricordano? L'ultima volta che avete fatto anche una firma a mano, visto che adesso c'è molto anche la firma digitale, anche quando sei in banca alla posta c'è comunque sia lo schermo, fai là uno scarabocchio con quel pennino che sarà che sono disabile ma un casino, comunque sia. Si torna indietro. Nonostante gli studenti svedesi siano ancora sopra la media europea, i risultati secondo appunto secondo lo studio nei test internazionali sulla comprensione della lettura hanno mostrato un declino progressivo. Gli esperti hanno evidenziato diversi problemi legati all'uso dell'eccesso dello schermo. I dispositivi digitali tendono a frammentare l'attenzione. Se pensate a TikTok, che si è inventato sta cosa dei Real e se già durano 80 secondi te girano le balle, è molto probabile che insomma si debba tornare indietro. E poi c'è da considerare che i bambini fino ai 6 anni è pericolosissimo lo schermo, dai 6 anni in giù, perché comunque a livello di cognizione e ovviamente anche a livello motorio possono avere dei danni. Leggere sulla carta favorisce una comprensione più profonda rispetto alla lettura sullo schermo. La scrittura è meno stimolante ai circuiti neurali, diversi a fondamentali per l'apprendimento che la digitalizzazione della tastiera e dello schermo. Il governo svedese che fa è stanco e quindi c'è 1 miliardo di carone, oltre 180 milioni di euro per l'acquisto di libri di testo cartacei da distribuire nelle scuole. Tra i cambiamenti principali c'è lo stop al tablet per i piccoli, quindi a livello di elaborazione, l'eliminazione dell'obbligo di dispositivi digitali negli asili e per i bambini sotto i 2 anni. È pericolosissimo, questo già lo sapevamo, però è difficile che insomma possa essere messo in condizione.

0: Yeah.
1: Tornare alla penna e al calamaio è quello che stanno cercando di fare gli svedesi. Il governo ha detto ora si fa retromarcia, proprio la Svezia, come dicevamo poco fa, che sarà sempre quella sui generis, quella che ha comunque dato il via a tanto a livello tecnologico, informatico, registro digitale e quant'altro. E allora tornare alla penna e calamaio per i benefici appena elencati. E amici miei, per i più piccoli, l'eliminazione dell'obbligo dei dispositivi digitali all'asilo, dicevamo, più spazio alla carta, penna e quaderni per lo svolgimento degli esercizi e delle verifiche, introduzione delle regole più rigide per limitare l'uso dei telefoni durante l'orario scolastico, anche per gli scopi didattici. Quindi questa mossa, ragazzi miei, non è priva però delle critiche, mentre molti, diciamo, pedagogisti, medici, insomma, sostenevano il ritorno all'analogico per proteggere lo sviluppo cognitivo per i bambini, alcuni esperti di tecnologia e quindi insegnanti temono che gli studenti possano trovarsi meno propensi per un mondo per lavoro sempre più digitale, dominato dall'intelligenza artificiale. Quindi la Svezia sta cercando il nuovo equilibrio, riconoscendo che la tecnologia deve essere un complemento che non sostituisce le abilità cognitive di base con la lettura profonda e la scrittura manuale. C'è chi non si ricorda manco più come si scrive il corsivo. Io, ragazzi, il corsivo quando ero piccolo, ero sotto operazioni, non lo conosco. Non ho nessunissimo tipo di problema a dirlo, perché tanto questa è la vera realtà, tant'è che molto spesso anche nei vari social media ci sono un po' quei muretti, no? Quelle frasi in corsivo le salto. Però devo dire che, e lo voglio tornare a dire ogni volta che c'è un argomento che mi permette di farlo, sicuramente la tecnologia, l'informatica, questi schermi, questa tecnologia, se ci fosse stata quando ero ragazzo io, da bambino disabile, sarebbe stato a hoc. Però non c'era, bisognerebbe trovare l'equilibrio. Ciao Simone, si lamentano che noi genitori molto spesso siamo sindacalisti e solo che proprio anche a livello scolastico non ci danno pace con le varie notifiche delle verifiche dei voti. Ecco, ciao Laura da Filine Valdarno. Sì, beh, bisogna trovare quell'equilibrio che spesso non è facile trovare. Questo è un passo.

0: fatto a tempo a fare un salto a Città della Pieve,
1: regalo,
0: ma
1: di Simone.
0: Sì, il regalo di Simone torna giovedì, dopodomani. Torna il 21 e vi porterò a Città della Pieve. Perché? Perché se vuoi saperlo devi continuare a rimanere in contatto, in linea con noi. Non è che vi posso dire tutto, dai. E che minuti sono passati? Il tempo a mia risposazione è trascorso, già 22 minuti. Allora. Però dai, mamma segno, come ve lo ricordate il grande film, del grande, meraviglioso mamma, se ricordati che devi morire, mamma segno. Va bene, voi segnatevi invece di continuare a rimanere incollati a questa emittente in syndication. Giuseppe continua a tenerci compagnia, con me ci sentiamo giovedì, signor, giovedì.

0: Ben ritrovati miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio. Quest'oggi sabato 16 maggio 2026, nuovo appuntamento con Promo. Dopo un lungo periodo di assenza ritorniamo a regalarvi tante belle novità discografiche della settimana. Vi ricordo, chi vorrà potrà riascoltare la puntata nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dopo le 5 del mattino. Detto questo, saluto Antonello Regia e tutti quelli che mi seguono e esprimono le proprie preferenze al 333-9648-645. Ma quest'oggi vogliamo parlarvi di il disco Promo, che andrà in rotazione qui su Danto Radio dal lunedì al venerdì alle ore 8, 14 e 20. Come vi dicevo, quest'oggi Danto Radio, come disco Promo, ha deciso di scegliere Anna Chiara Cecere, I tuoi nei. Il brano nasce dall'idea suggestiva del corpo come una mappa geografica ed emotiva, dove ogni neo diventa un punto di riferimento, un confine di attraversare o una tappa di un viaggio intimo. Esplora la pelle dell'altro significa, in questo senso, leggerne la storia. Ogni centimetro di sé racconta infatti un frammento di vita e un segreto custodito o momento passato. Allora, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ascoltatevi questo brano, e devo dire un brano abbastanza bello e intenso. Buon ascolto.
1: Il disco Promo.
2: Il disco Promo.

Iniziamo subito a regalarvi emozioni. Preparatevi. Iniziamo con Claudia Cantesani, Il venditore di rose. Il brano si presenta come un piccolo gioiello di poesia contemporanea. La semplicità delle parole, dei personaggi, delle situazioni descritte nelle strofe si contrappone al respiro universale del ritornello, che esprime un bisogno d'amore profondo condiviso. Il venditore di rose nasce da un equilibrio raffinato tra intimità, cantautorato e ricerca sonora. Il sound effonde il calore degli strumenti acustici, arricchisce chitarre, batteria con elementi più moderni come sub elettronici e profondi. Allora, cari amici ascoltatori e ascoltatrici, iniziamo subito a lasciare

TTRL Z ci dice questo: Solo amore è un brano rock alternativo italiano che racconta in prima persona il conflitto interiore di un protagonista segnato da disagio emotivo e difficoltà comunicativa. Al centro la lotta con il proprio malessere, tra isolamento, rabbia, senso di inadeguatezza, dietro l'apparente normalità. Il fingere che vada bene così si nasconde una fragilità profonda in cui l'amore si rivela più una maschera che una soluzione. La canzone restituisce un ritratto diretto, intenso, di alienazione, in introspezione. Allora lasciatevi avvolgere da questa bellezza anche di questo brano, dove dire molto molto bello e intenso.

Ora vi parliamo di Alessandra Ponente, anche lei molto brava e ha una voce veramente meravigliosa, almeno per quanto mi riguarda. Il brano si intitola Malasorte. È una riflessione lucida, ironica sul modo in cui la sfortuna viene osservata, giudicata in una società sempre più centrata sull'individualismo, mentre mette in discussione un mondo che sacrifica il bene comune a favore del benessere personale, restituendo uno sguardo critico ma profondamente umano. Con questo brano, dice, racconta l'artista, ha voluto parlare della mala sorte, di tutto ciò che soprattutto nella mia terra, la Sicilia, e ancora oggi si porta dietro tra credenze e superstizioni. Allora ascoltatevi questo brano e perché no, fateci sapere cosa ne pensate. Scrivetemi al 333 9648 645.

Vediamo ora invece cosa ci vuole dire De Monaco, parole sole. Tutti è capitato almeno una volta di sentirsi incapaci di dare voce alle proprie emozioni all'interno di una relazione. Parole sole nasce proprio da qui, un racconto intimo di ciò che resta, di ciò che non è stato detto, sospeso tra il timore di risultare troppo dolce o la paura di ferire, con riflessione troppo amare. Sono parole che svaniscono nel tempo e che scegliamo di soffocare, perché ci fanno sentire vulnerabili, quasi stupidi nella nostra fragilità. Come recita il brano, paure, sguardi, sbagli rimangono per sempre come le macchie di olio sulle felpe.

Cari amici ascoltatori e ascoltatrici, vi ricordo che siete all'ascolto con Promo, novità discografiche della settimana insieme a Daniela. Stiamo cercando di regalarvi emozionanti novità, devo dire che ce ne sono tante e noi abbiamo provato a fare la nostra scelta. Fateci sapere cosa ne pensate esprimendo le vostre preferenze, perché no, anche il disco promo, scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che Danto Radio lo potete ascoltare attraverso i vostri smartphone, scaricate l'applicazione cercando Danto Radio, oppure attraverso Tuni Radio, attraverso il nostro sito dantoradio.it. vi ricordo che potete visitare anche le nostre pagine Danto Radio Sardegna, Facebook e Instagram. Se volete potete mettere mi piace. Ricordo che Danto Radio regala anche tante altre belle programmazioni, quindi vi invitiamo a seguirci. E detto questo, proseguiamo il nostro viaggio e continuiamo a parlare di un altro artista, precisamente di Alchimica. Chiudi gli occhi è un brano che attraversa il Novecento, si deposita nel presente portando con sé una consapevolezza scomoda: restare lucidi oggi è un conto sempre più alto. Il testo si apre su un paesaggio inaridito dove anche i desideri sembrano cadere senza lasciare traccia. Le stelle non indicano più direzione, si spengono in un vuoto che riflette una società incapace di immaginare.

Un caro saluto a tutti gli amici di Promo. Oggi è uscito il mio nuovo singolo, si chiama Baciami, e quindi ascoltatelo, e lo potete trovare solo su YouTube, perché la musica è di tutti e la musica non si compra, almeno per Stefano Manenti. Un saluto

Ritorniamo in onda, mia cari invece ascoltatori e ascoltatrici, dopo aver ascoltato il brano di Stefano Manenti, Baciami. Cosa ne pensate, miei cari amici ascoltatori, di questo brano? Fatecelo sapere scrivendoci al 333-9648-645. Proseguiamo il nostro viaggio musicale e ora vi parliamo di Elena Camo. Quando?

profondi, mettendo in luce il tema di un amore mai pienamente svelato, sospeso tra il desiderio di appartenenza e la consapevolezza della sua precarietà. Attraverso una narrazione sincera, la protagonista rivela la propria vulnerabilità, lasciando affiorare malinconia, bisogno di connessione, il tutto incrociato da un sound caratterizzato da synth elettronici avvolgenti e percussioni moderne e atmosfere notturne. Allora ascoltatevi questo brano e lasciatevi travolgere dalla sua intensità.

Andiamo. Ora vi parliamo di Samuele Cima, Sabbie e mobili. È un brano che si fonde sull'immagine di una materia che, pur dovendo scorrere per natura, resta qui paralizzata. Nato da un impulso immediato, il pezzo sprigiona una tensione più diretta e fisica rispetto a dissolvimi, costruendo su un contratto netto tra strofe serrate e ossessive, dominate da patriottismi intensi e una vocalità frammentata, un ritornello che si dilata in atmosfere sognanti di matrice. La produzione riflette questa dualità alternando elementi abrasivi come percussioni taglienti e superfici liquide e avvolgenti, alimentando una dinamica continua tra comprensione ed espansione. In questo spazio instabile, l'energia non trova mai sfogo, restando trattenuta sotto forma di tensione costante, e proprio come il corpo descritto nel testo, una presenza che non reagisce, non cade, non affoga, ma che al contempo consuma e dissolve. La relazione diventa così uno spazio arido e privo di linfa, in cui si sceglie comunque di restare. Persino il ritornello nel suo recitare "e soffrirò con te" non offre una via di uscita, ma rappresenta l'accettazione consapevole di quella stessa immobilità.

Ora vi parliamo di canestri arcobaleni. Nel brano si respira tutto questo perché alla fine non si può dissipare a volersi bene. Racconta l'artista a proposito del brano. Arcobaleni è una canzone d'amore. L'ho scritta pensando a quanto sia difficile dissipare a voler bene a qualcuno. Quando sei passeggio tra le tue crepe non puoi che rimanere totalmente autentico. Per me la forma più sincera di terapia è un modo per provare a coprirmi meglio, accettarmi e trovare la forza di reagire nel caso la strada dovesse farsi più dura.

E ora vi parliamo del brano che la nostra carissima amica ascoltatrice ci ha voluto suggerire. Parliamo di La Crotti, Dove finisco io. Devo dire, un brano veramente bellissimo, intenso, profondo, riflessivo, una voce veramente splendida. Quando ho ascoltato questo brano ho subito detto a questa nostra amica che sicuramente l'avremmo proposto qui su Danto Radio, perché è veramente un brano emozionante. La canzone ruota attorno a un tema centrale: il confine tra ciò che siamo davvero e ciò che gli altri proiettano su di noi. Dentro il brano parla di quel punto fragile in cui la nostra identità si mescola con le aspettative, le ferite, le richieste del mondo, fino a non capire più dove finiamo noi, dove iniziano gli altri. I messaggi principali del brano: perdita di sé, quando dai troppo, quando ti adatti, quando ti pieghi, rischi di non riconoscerti più. Confini emotivo, il titolo stesso suggerisce una domanda: dove finisco io? Ciò, qual è il limite oltre il quale non posso più andare senza farmi male? Riscoperta dell'identità. Il brano sembra essere un tentativo di riprendersi quello spazio interiore che spesso viene invaso. Allora ascoltatevi questo brano e, perché no, fateci sapere cosa ne pensate.

Ahimè, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, anche quest'oggi promo sta quasi per terminare. Intanto ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito, rinnovando l'appuntamento con nuove novità discografiche la prossima settimana. Se volete riascoltare la puntata potete farlo martedì nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, con il quale lo ringraziamo. Salutiamo anche tutte le radio che si collegano e salutiamo tutti gli ascoltatori di Disabili International Radio. Ringrazio Antonello e regia e ringrazio tutti coloro che appunto ci sono e mi seguono continuamente. Allora, prima di salutarvi, abbracciarvi tutti e ricordarvi l'appuntamento con Sadur Dance alle ore 21, vi vogliamo parlare di Clara Moroni, Lacrime dal cielo. È un brano urban rock che racconta la volontà di non sostare alle regole precostituite, invitando anzi a combattere le strutture di una società egoista e indifferente. Il mondo descritto, dopato da milioni di stimoli visivi e inondato da notizie in cui la verità non è mai posta al centro dell'attenzione. Il brano rappresenta anche una ferma condanna al contesto bellico attuale che fomenta una narrativa spesso falsa per dirigere le menti verso una realtà distorta e distopica e manipolata. Una critica rivolta a chi continua a perseguire guerre personalistiche cercando cinicamente l'avallo dell'opinione pubblica. Buon ascolto e alla prossima! Ciao!

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104,9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. E dopo Daniela, come tutti i martedì, oggi abbiamo avuto Daniela, abbiamo Leonardo che ci parla oggi di...
2: Allora, innanzitutto buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori, no? Siamo svegliati presto.
1: Sì, alla soglia delle 6:29 questa mattina, dai, non è che poi sei tanto...
2: Insomma, un'oretta in più farebbe sempre comodo.
1: Vabbè, comunque.
2: Allora, oggi, caro Giuseppe, parleremo di un settore lavorativo, in particolare del network marketing, che tradotto letteralmente significa commercio a rete. Ma vediamo di capire che cos'è questo network marketing, perché c'è un po' di confusione in giro, ci sono idee magari un po' strane. Diciamo che inizieremo questo percorso, che non so se riusciremo a fare tutto oggi, magari lo concluderemo la prossima settimana, eccetera, perché è un discorso molto molto molto interessante. Ovviamente bisogna avere delle particolarità, ma dopo le vedremo un attimo. Io direi, magari vuoi mettere una canzone o iniziamo subito, come vuoi?
1: Mettiamo una canzone allora.
2: Ok.
1: Lasciamo questo, andiamo con un brano che poi indovinerai.

0: Eccoci qua, cos'era questo brano, Leonardo Nora?
1: Allora, questo è il mitico, il grandissimo Mango con Bella d'estate, non si poteva non riconoscere.
0: Pensavo che fosse il frutto mango. Vabbè. Allora, ritorniamo a noi, ritorniamo a noi.
1: Ecco, giusto Giuseppe, abbiamo detto che parliamo di network marketing. Allora, cerchiamo un po' di fare un po' di, come di chiarirci un po' le idee. Per poi per chi ne volesse sapere di più, ovviamente.

0: sta appunto, come dicevo, la vera forza nella costruzione di una squadra, e qui entra in gioco del concetto di leva finanziaria. Per chi è gli piace anche magari fare investimenti, capisce questo concetto che è importantissimo. Facciamo un esempio numerico molto semplice. Se io lavoro da solo, no? Mi impegno da solo, lavoro 8 ore al giorno, produco per 8 ore al giorno, perché sì, posso lavorare anche 9 ore, 10 ore, ma poi ho bisogno anche di riposarmi, di mangiare, eccetera. Quindi mediamente 8 ore al giorno. Ma se io aiuto, e questo è il concetto fondamentale, aiutare, pensate che bel concetto, io guadagno se aiuto, ma è fantastico. Aiuto a formare altre, facciamo un esempio, 5 persone, 4 persone, 10 persone, non è un problema, è solo per fare un esempio numerico, a fare ciò che faccio esattamente mio, e ognuna di loro dedica al progetto magari ad esempio 1-2 ore al giorno, la mia attività si muove ad un ritmo ad esempio di oltre 18-20 ore settimanali, ore totali, scusate, non settimanali. È incredibile questo, perché se io faccio 8 ore, poi ho nella mia rete altre 5 persone che fanno 2 ore al giorno, per esempio, 10 ore sono le loro e 8 sono le mie, sono 18 ore. Questo è l'effetto duplicativo, è incredibile. E del resto, a me c'è una, per chi fa questo tipo di business, c'è una frase che è bellissima, che io dico: preferisco guadagnare l'1% dello sforzo di 100 persone che il 100% del mio solo sforzo, perché io guadagnerei solo per 8 se faccio da solo, tornando all'esempio di prima, no? Quindi nel network marketing non serve essere dei super venditori, caro Giuseppe. Poi vedremo cosa succede nel prossimo step.
1: E allora via con un brano. Un altro giorno.

0: Era Marco Ferradini, Schiavo senza catene. Siamo sul limite massimo. Allora dici pure qualcosa e fai pure avviare la sigla.
1: Chiudo, lascio qui, poi concluderemo la, riprenderemo l'argomento la prossima settimana. A noi ci piace essere persone che aiutano le altre persone. Vi lascio con questa frase.
0: E allora?
1: Quindi, sigla.
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Con Giuseppe Cesena.
0: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490. E allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
2: Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage per aver guidato un'auto contro la folla, non ha dato segnali di radicalizzazione islamista e non risulta appartenente a reti di propaganda fondamentalista. A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Secondo il capo del Viminale, si tratta di un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità. Non un terrorista, quindi, ma una persona con forti disturbi psichiatrici. L'uomo, italiano di origini marocchine, è stato interrogato dalla procura, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Migliorano intanto le condizioni dei quattro feriti gravi, in particolare la donna tedesca a cui sono state tranciate le gambe durante l'impatto è stata estubata ed è cosciente. Incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente polacco Karol Nawrocki in visita ufficiale in Italia. Durante il colloquio Mattarella e Nawrocki hanno ribadito i profondi legami tra Italia e Polonia. C'è un rapporto di amicizia storico e costante, ha detto Mattarella, che si esprime anche nella collaborazione in ogni settore. Il presidente polacco, ricordando che si tratta del terzo incontro in poco tempo, sottolinea che è la migliore testimonianza dell'ottimo stato dei rapporti tra i nostri paesi. Dopo la visita al Colle, Nawrocki è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. Trasporti, scuola, sanità, servizi a rischio oggi per uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da diverse sigle sindacali di base, tra cui l'USB. L'agitazione, con cortei in tutto il paese, nasce per il rinnovo dei contratti, la crisi del welfare, i salari, l'opposizione al riarmo e al fianco del popolo palestinese. Critico il vice premier Matteo Salvini, per il quale oggi c'è uno sciopero in solidarietà alla flottilla palestinese. Dimmi tu, commenta il ministro dei trasporti, che favore porti ai bambini di Gaza se chiudi una scuola, un ospedale o rallenti un treno. Sul prossimo sciopero degli autotrasportatori dal 25 al 29 maggio, Salvini osserva che bloccherebbe il paese. Non è lontanamente immaginabile arrivare a questo e gli autotrasportatori hanno ragione, conclude il ministro. Rilanciare e promuovere gli oltre 6.000 borghi storici del paese. È questo l'obiettivo di valorizzare l'Italia, la campagna lanciata oggi da Fratelli d'Italia per favorire lo sviluppo e il ripopolamento delle aree interne della penisola. Distribuiremo volantini nelle città di mare e montagna e nelle località turistiche tradizionali, ha spiegato il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, per incoraggiare il turismo nei piccoli centri. Faremo anche una campagna social dedicata. Per Donzelli sarà anche l'occasione per raccontare quanto di buono fatto dal governo Meloni anche sul turismo.

0: vole. Ciao Max.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. E di oggi.

0: Silenzio. Silenzio in aula.
1: Il signor Rezza Capa è accusato di vilipendio al turismo di massa e di infamia verso il fronte. L'imputato ha qualcosa da rettificare?

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage per aver guidato un'auto contro la folla, non ha dato segnali di radicalizzazione islamista e non risulta appartenente a reti di propaganda fondamentalista. A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Secondo il capo del Viminale, si tratta di un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità. Non un terrorista, quindi, ma una persona con forti disturbi psichiatrici. L'uomo, italiano di origini marocchine, è stato interrogato dalla procura, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Migliorano intanto le condizioni dei quattro feriti gravi, in particolare la donna tedesca a cui sono state tranciate le gambe durante l'impatto è stata estubata ed è cosciente. Incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente polacco Karol Nawrocki in visita ufficiale in Italia. Durante il colloquio Mattarella e Nawrocki hanno ribadito i profondi legami tra Italia e Polonia. C'è un rapporto di amicizia storico e costante, ha detto Mattarella, che si esprime anche nella collaborazione in ogni settore. Il presidente polacco, ricordando che si tratta del terzo incontro in poco tempo, sottolinea che è la migliore testimonianza dell'ottimo stato dei rapporti tra i nostri paesi. Dopo la visita al Colle, Nawrocki è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. Trasporti, scuola, sanità, servizi a rischio oggi per uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da diverse sigle sindacali di base, tra cui l'USB. L'agitazione, con cortei in tutto il paese, nasce per il rinnovo dei contratti, la crisi del welfare, i salari, l'opposizione al riarmo e al fianco del popolo palestinese. Critico il vice premier Matteo Salvini, per il quale oggi c'è uno sciopero in solidarietà alla flottilla palestinese. Dimmi tu, commenta il ministro dei trasporti, che favore porti ai bambini di Gaza se chiudi una scuola, un ospedale o rallenti un treno. Sul prossimo sciopero degli autotrasportatori dal 25 al 29 maggio, Salvini osserva che bloccherebbe il paese. Non è lontanamente immaginabile arrivare a questo e gli autotrasportatori hanno ragione, conclude il ministro. Rilanciare e promuovere gli oltre 6.000 borghi storici del paese. È questo l'obiettivo di valorizzare l'Italia, la campagna lanciata oggi da Fratelli d'Italia per favorire lo sviluppo e il ripopolamento delle aree interne della penisola. Distribuiremo volantini nelle città di mare e montagna e nelle località turistiche tradizionali, ha spiegato il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, per incoraggiare il turismo nei piccoli centri. Faremo anche una campagna social dedicata. Per Donzelli sarà anche l'occasione per raccontare quanto di buono fatto dal governo Meloni anche sul turismo.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: GR politico dell'agenzia DINA.
2: Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage per aver guidato un'auto contro la folla, non ha dato segnali di radicalizzazione islamista e non risulta appartenente a reti di propaganda fondamentalista. A dirlo è il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Secondo il capo del Viminale, si tratta di un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità. Non un terrorista, quindi, ma una persona con forti disturbi psichiatrici. L'uomo, italiano di origini marocchine, è stato interrogato dalla procura, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Migliorano intanto le condizioni dei quattro feriti gravi, in particolare la donna tedesca a cui sono state tranciate le gambe durante l'impatto è stata estubata ed è cosciente. Incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente polacco Karol Nawrocki in visita ufficiale in Italia. Durante il colloquio Mattarella e Nawrocki hanno ribadito i profondi legami tra Italia e Polonia. C'è un rapporto di amicizia storico e costante, ha detto Mattarella, che si esprime anche nella collaborazione in ogni settore. Il presidente polacco, ricordando che si tratta del terzo incontro in poco tempo, sottolinea che è la migliore testimonianza dell'ottimo stato dei rapporti tra i nostri paesi. Dopo la visita al Colle, Nawrocki è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. Trasporti, scuola, sanità, servizi a rischio oggi per uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da diverse sigle sindacali di base, tra cui l'USB. L'agitazione, con cortei in tutto il paese, nasce per il rinnovo dei contratti, la crisi del welfare, i salari, l'opposizione al riarmo e al fianco del popolo palestinese. Critico il vice premier Matteo Salvini, per il quale oggi c'è uno sciopero in solidarietà alla flottilla palestinese. Dimmi tu, commenta il ministro dei trasporti, che favore porti ai bambini di Gaza se chiudi una scuola, un ospedale o rallenti un treno. Sul prossimo sciopero degli autotrasportatori dal 25 al 29 maggio, Salvini osserva che bloccherebbe il paese. Non è lontanamente immaginabile arrivare a questo e gli autotrasportatori hanno ragione, conclude il ministro. Rilanciare e promuovere gli oltre 6.000 borghi storici del paese. È questo l'obiettivo di valorizzare l'Italia, la campagna lanciata oggi da Fratelli d'Italia per favorire lo sviluppo e il ripopolamento delle aree interne della penisola. Distribuiremo volantini nelle città di mare e montagna e nelle località turistiche tradizionali, ha spiegato il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, per incoraggiare il turismo nei piccoli centri. Faremo anche una campagna social dedicata. Per Donzelli sarà anche l'occasione per raccontare quanto di buono fatto dal governo Meloni anche sul turismo.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage per aver guidato un'auto contro la folla, non ha dato segnali di radicalizzazione islamista e non risulta appartenente a reti di propaganda fondamentalista. A dirlo è il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Secondo il capo del Viminale, si tratta di un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità. Non un terrorista, quindi, ma una persona con forti disturbi psichiatrici. L'uomo, italiano di origini marocchine, è stato interrogato dalla procura, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Migliorano intanto le condizioni dei quattro feriti gravi, in particolare la donna tedesca a cui sono state tranciate le gambe durante l'impatto è stata estubata ed è cosciente. Incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente polacco Karol Nawrocki in visita ufficiale in Italia. Durante il colloquio Mattarella e Nawrocki hanno ribadito i profondi legami tra Italia e Polonia. C'è un rapporto di amicizia storico e costante, ha detto Mattarella, che si esprime anche nella collaborazione in ogni settore. Il presidente polacco, ricordando che si tratta del terzo incontro in poco tempo, sottolinea che è la migliore testimonianza dell'ottimo stato dei rapporti tra i nostri paesi. Dopo la visita al Colle, Nawrocki è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. Trasporti, scuola, sanità, servizi a rischio oggi per uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da diverse sigle sindacali di base, tra cui l'USB. L'agitazione, con cortei in tutto il paese, nasce per il rinnovo dei contratti, la crisi del welfare, i salari, l'opposizione al riarmo e al fianco del popolo palestinese. Critico il vice premier Matteo Salvini, per il quale oggi c'è uno sciopero in solidarietà alla flottilla palestinese. Dimmi tu, commenta il ministro dei trasporti, che favore porti ai bambini di Gaza se chiudi una scuola, un ospedale o rallenti un treno. Sul prossimo sciopero degli autotrasportatori dal 25 al 29 maggio, Salvini osserva che bloccherebbe il paese. Non è lontanamente immaginabile arrivare a questo e gli autotrasportatori hanno ragione, conclude il ministro. Rilanciare e promuovere gli oltre 6.000 borghi storici del paese. È questo l'obiettivo di valorizzare l'Italia, la campagna lanciata oggi da Fratelli d'Italia per favorire lo sviluppo e il ripopolamento delle aree interne della penisola. Distribuiremo volantini nelle città di mare e montagna e nelle località turistiche tradizionali, ha spiegato il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, per incoraggiare il turismo nei piccoli centri. Faremo anche una campagna social dedicata. Per Donzelli sarà anche l'occasione per raccontare quanto di buono fatto dal governo Meloni anche sul turismo.
3: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti pressi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
3: Ostrega, brava, adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa, i pressi se bassi tutto l'anno.
3: Ecco.

0: visit del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage per aver guidato un'auto contro la folla, non ha dato segnali di radicalizzazione islamista e non risulta appartenente a reti di propaganda fondamentalista. A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Secondo il capo del Viminale, si tratta di un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità. Non un terrorista, quindi, ma una persona con forti disturbi psichiatrici. L'uomo, italiano di origini marocchine, è stato interrogato dalla procura, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Migliorano intanto le condizioni dei quattro feriti gravi, in particolare la donna tedesca, a cui sono state tranciate le gambe durante l'impatto, è stata estubata ed è cosciente. Incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente polacco Karol Nawrocki in visita ufficiale in Italia. Durante il colloquio Mattarella e Nawrocki hanno ribadito i profondi legami tra Italia e Polonia. C'è un rapporto di amicizia storico e costante, ha detto Mattarella, che si esprime anche nella collaborazione in ogni settore. Il presidente polacco, ricordando che si tratta del terzo incontro in poco tempo, sottolinea che è la migliore testimonianza dell'ottimo stato dei rapporti tra i nostri paesi. Dopo la visita al Colle, Nawrocki è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. Trasporti, scuola, sanità, servizi a rischio oggi per uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da diverse sigle sindacali di base, tra cui l'USB. L'agitazione, con cortei in tutto il paese, nasce per il rinnovo dei contratti, la crisi del welfare, i salari, l'opposizione al riarmo e al fianco del popolo palestinese. Critico il vice premier Matteo Salvini, per il quale oggi c'è uno sciopero in solidarietà alla flottilla palestinese. Dimmi tu, commenta il ministro dei trasporti, che favore porti ai bambini di Gaza se chiudi una scuola, un ospedale o rallenti un treno. Sul prossimo sciopero degli autotrasportatori dal 25 al 29 maggio, Salvini osserva che bloccherebbe il paese. Non è lontanamente immaginabile arrivare a questo e gli autotrasportatori hanno ragione, conclude il ministro. Rilanciare e promuovere gli oltre 6.000 borghi storici del paese. È questo l'obiettivo di valorizzare l'Italia, la campagna lanciata oggi da Fratelli d'Italia per favorire lo sviluppo e il ripopolamento delle aree interne della penisola. Distribuiremo volantini nelle città di mare e montagna e nelle località turistiche tradizionali, ha spiegato il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, per incoraggiare il turismo nei piccoli centri. Faremo anche una campagna social dedicata. Per Donzelli sarà anche l'occasione per raccontare quanto di buono fatto dal governo Meloni anche sul turismo.
3: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Pressi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche agli altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I Pressi de Bassi tutto l'anno.
3: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
4: Alla

tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: GR politico dell'agenzia DINA.
2: Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage per aver guidato un'auto contro la folla, non ha dato segnali di radicalizzazione islamista e non risulta appartenente a reti di propaganda fondamentalista. A dirlo è il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Secondo il capo del Viminale, si tratta di un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità. Non un terrorista, quindi, ma una persona con forti disturbi psichiatrici. L'uomo, italiano di origini marocchine, è stato interrogato dalla procura, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Migliorano intanto le condizioni dei quattro feriti gravi, in particolare la donna tedesca a cui sono state tranciate le gambe durante l'impatto è stata estubata ed è cosciente. Incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente polacco Karol Nawrocki in visita ufficiale in Italia. Durante il colloquio Mattarella e Nawrocki hanno ribadito i profondi legami tra Italia e Polonia. C'è un rapporto di amicizia storico e costante, ha detto Mattarella, che si esprime anche nella collaborazione in ogni settore. Il presidente polacco, ricordando che si tratta del terzo incontro in poco tempo, sottolinea che è la migliore testimonianza dell'ottimo stato dei rapporti tra i nostri paesi. Dopo la visita al Colle, Nawrocki è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. Trasporti, scuola, sanità, servizi a rischio oggi per uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da diverse sigle sindacali di base, tra cui l'USB. L'agitazione, con cortei in tutto il paese, nasce per il rinnovo dei contratti, la crisi del welfare, i salari, l'opposizione al riarmo e al fianco del popolo palestinese. Critico il vice premier Matteo Salvini, per il quale oggi c'è uno sciopero in solidarietà alla flottilla palestinese. Dimmi tu, commenta il ministro dei trasporti, che favore porti ai bambini di Gaza se chiudi una scuola, un ospedale o rallenti un treno. Sul prossimo sciopero degli autotrasportatori dal 25 al 29 maggio, Salvini osserva che bloccherebbe il paese. Non è lontanamente immaginabile arrivare a questo e gli autotrasportatori hanno ragione, conclude il ministro. Rilanciare e promuovere gli oltre 6.000 borghi storici del paese. È questo l'obiettivo di valorizzare l'Italia, la campagna lanciata oggi da Fratelli d'Italia per favorire lo sviluppo e il ripopolamento delle aree interne della penisola. Distribuiremo volantini nelle città di mare e montagna e nelle località turistiche tradizionali, ha spiegato il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, per incoraggiare il turismo nei piccoli centri. Faremo anche una campagna social dedicata. Per Donzelli sarà anche l'occasione per raccontare quanto di buono fatto dal governo Meloni anche sul turismo.
3: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava, adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta presa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
2: Salim El Khoudry, il 31enne accusato di strage per aver guidato un'auto contro la folla, non ha dato segnali di radicalizzazione islamista e non risulta appartenente a reti di propaganda fondamentalista. A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Secondo il capo del Viminale, si tratta di un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità. Non un terrorista, quindi, ma una persona con forti disturbi psichiatrici. L'uomo, italiano di origini marocchine, è stato interrogato dalla procura, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Migliorano intanto le condizioni dei 4 feriti gravi, in particolare la donna tedesca a cui sono state tranciate le gambe durante l'impatto è stata estubata ed è cosciente. Incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente polacco Karol Nawrocki in visita ufficiale in Italia. Durante il colloquio Mattarella e Nawrocki hanno ribadito i profondi legami tra Italia e Polonia. C'è un rapporto di amicizia storico e costante, ha detto Mattarella, che si esprime anche nella collaborazione in ogni settore. Il presidente polacco, ricordando che si tratta del terzo incontro in poco tempo, sottolinea che è la migliore testimonianza dell'ottimo stato dei rapporti tra i nostri paesi. Dopo la visita al Colle, Nawrocki è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. Trasporti, scuola, sanità, servizi a rischio oggi per uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da diverse sigle sindacali di base, tra cui l'USB. L'agitazione, con cortei in tutto il paese, nasce per il rinnovo dei contratti, la crisi del welfare, i salari, l'opposizione al riarmo e al fianco del popolo palestinese. Critico il vice premier Matteo Salvini, per il quale oggi c'è uno sciopero in solidarietà alla flottilla palestinese. Dimmi tu, commenta il ministro dei trasporti, che favore porti ai bambini di Gaza se chiudi una scuola, un ospedale o rallenti un treno. Sul prossimo sciopero degli autotrasportatori dal 25 al 29 maggio, Salvini osserva che bloccherebbe il paese. Non è lontanamente immaginabile arrivare a questo e gli autotrasportatori hanno ragione, conclude il ministro. Rilanciare e promuovere gli oltre 6.000 borghi storici del paese. È questo l'obiettivo di valorizzare l'Italia, la campagna lanciata oggi da Fratelli d'Italia per favorire lo sviluppo e il ripopolamento delle aree interne della penisola. Distribuiremo volantini nelle città di mare e montagna e nelle località turistiche tradizionali, ha spiegato il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, per incoraggiare il turismo nei piccoli centri. Faremo anche una campagna social dedicata. Per Donzelli sarà anche l'occasione per raccontare quanto di buono fatto dal governo Meloni anche sul turismo.
3: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
3: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
4: Alla Conrad.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DINA.
2: Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage per aver guidato un'auto contro la folla, non ha dato segnali di radicalizzazione islamista e non risulta appartenente a reti di propaganda fondamentalista. A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Secondo il capo del Viminale, si tratta di un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità. Non un terrorista, quindi, ma una persona con forti disturbi psichiatrici. L'uomo, italiano di origini marocchine, è stato interrogato dalla procura, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Migliorano intanto le condizioni dei quattro feriti gravi, in particolare la donna tedesca a cui sono state tranciate le gambe durante l'impatto è stata estubata ed è cosciente. Incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente polacco Karol Nawrocki in visita ufficiale in Italia. Durante il colloquio Mattarella e Nawrocki hanno ribadito i profondi legami tra Italia e Polonia. C'è un rapporto di amicizia storico e costante, ha detto Mattarella, che si esprime anche nella collaborazione in ogni settore. Il presidente polacco, ricordando che si tratta del terzo incontro in poco tempo, sottolinea che è la migliore testimonianza dell'ottimo stato dei rapporti tra i nostri paesi. Dopo la visita al Colle, Nawrocki è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. Trasporti, scuola, sanità, servizi a rischio oggi per uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da diverse sigle sindacali di base, tra cui l'USB. L'agitazione, con cortei in tutto il paese, nasce per il rinnovo dei contratti, la crisi del welfare, i salari, l'opposizione al riarmo e al fianco del popolo palestinese. Critico il vice premier Matteo Salvini, per il quale oggi c'è uno sciopero in solidarietà alla flottilla palestinese. Dimmi tu, commenta il ministro dei trasporti, che favore porti ai bambini di Gaza se chiudi una scuola, un ospedale o rallenti un treno. Sul prossimo sciopero degli autotrasportatori dal 25 al 29 maggio, Salvini osserva che bloccherebbe il paese. Non è lontanamente immaginabile arrivare a questo e gli autotrasportatori hanno ragione, conclude il ministro. Rilanciare e promuovere gli oltre 6.000 borghi storici del paese. È questo l'obiettivo di valorizzare l'Italia, la campagna lanciata oggi da Fratelli d'Italia per favorire lo sviluppo e il ripopolamento delle aree interne della penisola. Distribuiremo volantini nelle città di mare e montagna e nelle località turistiche tradizionali, ha spiegato il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, per incoraggiare il turismo nei piccoli centri. Faremo anche una campagna social dedicata. Per Donzelli sarà anche l'occasione per raccontare quanto di buono fatto dal governo Meloni anche sul turismo.
3: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei Careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava, adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa, i prezzi se bassi tutto l'anno.
3: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

0: tennis.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

Mission of the Group.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage per aver guidato un'auto contro la folla, non ha dato segnali di radicalizzazione islamista e non risulta appartenente a reti di propaganda fondamentalista. A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Secondo il capo del Viminale, si tratta di un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità. Non un terrorista, quindi, ma una persona con forti disturbi psichiatrici. L'uomo, italiano di origini marocchine, è stato interrogato dalla procura, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Migliorano intanto le condizioni dei quattro feriti gravi, in particolare la donna tedesca a cui sono state tranciate le gambe durante l'impatto, è stata estubata ed è cosciente. Incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente polacco Karol Nawrocki in visita ufficiale in Italia. Durante il colloquio Mattarella e Nawrocki hanno ribadito i profondi legami tra Italia e Polonia. C'è un rapporto di amicizia storico e costante, ha detto Mattarella, che si esprime anche nella collaborazione in ogni settore. Il presidente polacco, ricordando che si tratta del terzo incontro in poco tempo, sottolinea che è la migliore testimonianza dell'ottimo stato dei rapporti tra i nostri paesi. Dopo la visita al Colle, Nawrocki è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. Trasporti, scuola, sanità, servizi a rischio oggi per uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da diverse sigle sindacali di base, tra cui l'USB. L'agitazione, con cortei in tutto il paese, nasce per il rinnovo dei contratti, la crisi del welfare, i salari, l'opposizione al riarmo e al fianco del popolo palestinese. Critico il vice premier Matteo Salvini, per il quale oggi c'è uno sciopero in solidarietà alla flottilla palestinese. Dimmi tu, commenta il ministro dei trasporti, che favore porti ai bambini di Gaza se chiudi una scuola, un ospedale o rallenti un treno. Sul prossimo sciopero degli autotrasportatori dal 25 al 29 maggio, Salvini osserva che bloccherebbe il paese. Non è lontanamente immaginabile arrivare a questo e gli autotrasportatori hanno ragione, conclude il ministro. Rilanciare e promuovere gli oltre 6.000 borghi storici del paese. È questo l'obiettivo di valorizzare l'Italia, la campagna lanciata oggi da Fratelli d'Italia per favorire lo sviluppo e il ripopolamento delle aree interne della penisola. Distribuiremo volantini nelle città di mare e montagna e nelle località turistiche tradizionali, ha spiegato il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, per incoraggiare il turismo nei piccoli centri. Faremo anche una campagna social dedicata. Per Donzelli sarà anche l'occasione per raccontare quanto di buono fatto dal governo Meloni anche sul turismo.
3: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava, adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa, i prezzi sono bassi tutto l'anno.
3: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dino.
2: Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage per aver guidato un'auto contro la folla, non ha dato segnali di radicalizzazione islamista e non risulta appartenente a reti di propaganda fondamentalista. A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Secondo il capo del Viminale, si tratta di un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità. Non un terrorista, quindi, ma una persona con forti disturbi psichiatrici. L'uomo, italiano di origini marocchine, è stato interrogato dalla procura, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Migliorano intanto le condizioni dei quattro feriti gravi, in particolare la donna tedesca a cui sono state tranciate le gambe durante l'impatto è stata estubata ed è cosciente. Incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente polacco Karol Nawrocki in visita ufficiale in Italia. Durante il colloquio Mattarella e Nawrocki hanno ribadito i profondi legami tra Italia e Polonia. C'è un rapporto di amicizia storico e costante, ha detto Mattarella, che si esprime anche nella collaborazione in ogni settore. Il presidente polacco, ricordando che si tratta del terzo incontro in poco tempo, sottolinea che è la migliore testimonianza dell'ottimo stato dei rapporti tra i nostri paesi. Dopo la visita al Colle, Nawrocki è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. Trasporti, scuola, sanità, servizi a rischio oggi per uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da diverse sigle sindacali di base, tra cui l'USB. L'agitazione, con cortei in tutto il paese, nasce per il rinnovo dei contratti, la crisi del welfare, i salari, l'opposizione al riarmo e al fianco del popolo palestinese. Critico il vice premier Matteo Salvini, per il quale oggi c'è uno sciopero in solidarietà alla flottilla palestinese. Dimmi tu, commenta il ministro dei trasporti, che favore porti ai bambini di Gaza se chiudi una scuola, un ospedale o rallenti un treno. Sul prossimo sciopero degli autotrasportatori dal 25 al 29 maggio, Salvini osserva che bloccherebbe il paese. Non è lontanamente immaginabile arrivare a questo e gli autotrasportatori hanno ragione, conclude il ministro. Rilanciare e promuovere gli oltre 6.000 borghi storici del paese. È questo l'obiettivo di valorizzare l'Italia, la campagna lanciata oggi da Fratelli d'Italia per favorire lo sviluppo e il ripopolamento delle aree interne della penisola. Distribuiremo volantini nelle città di mare e montagna e nelle località turistiche tradizionali, ha spiegato il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, per incoraggiare il turismo nei piccoli centri. Faremo anche una campagna social dedicata. Per Donzelli sarà anche l'occasione per raccontare quanto di buono fatto dal governo Meloni anche sul turismo.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Helen Will, you are fantastic. Thank you. So good.
1: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage per aver guidato un'auto contro la folla, non ha dato segnali di radicalizzazione islamista e non risulta appartenente a reti di propaganda fondamentalista. A dirlo è il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Secondo il capo del Viminale, si tratta di un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità. Non un terrorista, quindi, ma una persona con forti disturbi psichiatrici. L'uomo, italiano di origini marocchine, è stato interrogato dalla procura, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Migliorano intanto le condizioni dei quattro feriti gravi, in particolare la donna tedesca a cui sono state tranciate le gambe durante l'impatto è stata estubata ed è cosciente. Incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente polacco Karol Nawrocki in visita ufficiale in Italia. Durante il colloquio Mattarella e Nawrocki hanno ribadito i profondi legami tra Italia e Polonia. C'è un rapporto di amicizia storico e costante, ha detto Mattarella, che si esprime anche nella collaborazione in ogni settore. Il presidente polacco, ricordando che si tratta del terzo incontro in poco tempo, sottolinea che è la migliore testimonianza dell'ottimo stato dei rapporti tra i nostri paesi. Dopo la visita al Colle, Nawrocki è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. Trasporti, scuola, sanità, servizi a rischio oggi per uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da diverse sigle sindacali di base, tra cui l'USB. L'agitazione, con cortei in tutto il paese, nasce per il rinnovo dei contratti, la crisi del welfare, i salari, l'opposizione al riarmo e al fianco del popolo palestinese. Critico il vice premier Matteo Salvini, per il quale oggi c'è uno sciopero in solidarietà alla flottilla palestinese. Dimmi tu, commenta il ministro dei trasporti, che favore porti ai bambini di Gaza se chiudi una scuola, un ospedale o rallenti un treno. Sul prossimo sciopero degli autotrasportatori dal 25 al 29 maggio, Salvini osserva che bloccherebbe il paese. Non è lontanamente immaginabile arrivare a questo e gli autotrasportatori hanno ragione, conclude il ministro. Rilanciare e promuovere gli oltre 6.000 borghi storici del paese. È questo l'obiettivo di valorizzare l'Italia, la campagna lanciata oggi da Fratelli d'Italia per favorire lo sviluppo e il ripopolamento delle aree interne della penisola. Distribuiremo volantini nelle città di mare e montagna e nelle località turistiche tradizionali, ha spiegato il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, per incoraggiare il turismo nei piccoli centri. Faremo anche una campagna social dedicata. Per Donzelli sarà anche l'occasione per raccontare quanto di buono fatto dal governo Meloni anche sul turismo.

tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
2: Salim El Khoudry, il 31enne accusato di strage per aver guidato un'auto contro la folla, non ha dato segnali di radicalizzazione islamista e non risulta appartenente a reti di propaganda fondamentalista. A dirlo è il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Secondo il capo del Viminale, si tratta di un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità. Non un terrorista, quindi, ma una persona con forti disturbi psichiatrici. L'uomo, italiano di origini marocchine, è stato interrogato dalla procura, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Migliorano intanto le condizioni dei quattro feriti gravi, in particolare la donna tedesca a cui sono state tranciate le gambe durante l'impatto è stata estubata ed è cosciente. Incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente polacco Karol Nawrocki in visita ufficiale in Italia. Durante il colloquio Mattarella e Nawrocki hanno ribadito i profondi legami tra Italia e Polonia. C'è un rapporto di amicizia storico e costante, ha detto Mattarella, che si esprime anche nella collaborazione in ogni settore. Il presidente polacco, ricordando che si tratta del terzo incontro in poco tempo, sottolinea che è la migliore testimonianza dell'ottimo stato dei rapporti tra i nostri paesi. Dopo la visita al Colle, Nawrocki è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. Trasporti, scuola, sanità, servizi a rischio oggi per uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da diverse sigle sindacali di base, tra cui l'USB. L'agitazione, con cortei in tutto il paese, nasce per il rinnovo dei contratti, la crisi del welfare, i salari, l'opposizione al riarmo e al fianco del popolo palestinese. Critico il vice premier Matteo Salvini, per il quale oggi c'è uno sciopero in solidarietà alla flottilla palestinese. Dimmi tu, commenta il ministro dei trasporti, che favore porti ai bambini di Gaza se chiudi una scuola, un ospedale o rallenti un treno. Sul prossimo sciopero degli autotrasportatori dal 25 al 29 maggio, Salvini osserva che bloccherebbe il paese. Non è lontanamente immaginabile arrivare a questo e gli autotrasportatori hanno ragione, conclude il ministro. Rilanciare e promuovere gli oltre 6.000 borghi storici del paese. È questo l'obiettivo di valorizzare l'Italia, la campagna lanciata oggi da Fratelli d'Italia per favorire lo sviluppo e il ripopolamento delle aree interne della penisola. Distribuiremo volantini nelle città di mare e montagna e nelle località turistiche tradizionali, ha spiegato il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, per incoraggiare il turismo nei piccoli centri. Faremo anche una campagna social dedicata. Per Donzelli sarà anche l'occasione per raccontare quanto di buono fatto dal governo Meloni anche sul turismo.

E ben ritrovati a Radio Vanessa, la radio della nostra splendida Venezia. Come state, ascoltatori e ascoltatrici da casa? Mettetevi comodi o comunque continuate a fare quello che dovete fare. L'importante è che siate pronti per questa nuova chiacchierata educativa informale. Io sono Beatrice Cardin, fondatrice e speaker di Spazio VAG. Nuovo episodio, e quindi cosa significa? Nuovo ospite. E oggi andremo a trattare un argomento molto molto caldo. Non vi spoilerò niente, ma vi porto nella giusta frequenza, anche se devo dire che iniziamo un po' provocatori oggi. Ed ecco a voi They Don't Really Care About Us di Michael Jackson.

0: E questa era They Don't Really Care About Us di Michael Jackson del 1996. E devo dire che abbiamo iniziato in un modo parecchio provocatorio, ma sono sicura che l'ospite di oggi andrà a rincuorarci per bene. Ascoltatori e ascoltatrici, rullo di tamburi. E a Fosca sei arrivata in viaggio!
1: Ciao Bea, ciao Beatrice, grazie mille per l'invito e un saluto a tutti i telespettatori di Radio Vanessa. Radio telespettatori di Radio Vanessa.
0: Sì, come stai?
1: Tutto bene, tutto bene. Tra l'altro la canzone è azzeccatissima perché è del mio stesso anno.
0: Ah, è azzeccatissima! Sì, perché tu sei del 96.
1: Sono del 96, che mi definiscono molto giovane, ma ed è drammatico perché se pensiamo ai nostri genitori a 30 anni erano già adulti. Noi a 30 anni siamo considerati ancora
0: dei bambini.
1: Beh,
0: io mi sento un po' bambina, devo dire.
1: Ma non smettiamo mai di esserlo dentro, ed è importante anche conservare quella parte.
0: Sì. Bene, però diciamo anche di cosa parliamo oggi.
1: Di cosa parliamo oggi?
0: Vai.
1: Allora, io oggi sono qua per parlare in maniera assolutissimamente tranquilla,
0: assolutamente,
1: e democratica, però anche di un argomento un po' spinoso, io la definisco la mia insana passione, che è quella per la politica.
0: Sì, oggi si parla di politica, perché noi veneziani, come ben sappiamo, tra poco abbiamo le elezioni comunali, e quindi un argomento molto caldo, e insomma facciamo un po' di... Ne trattiamo un po' un'infarinatura con una ragazza giovane che ha voglia di fare, che è appassionata, diciamo, da sempre.
1: Sì, io non ricordo un momento in cui non ho avuto questa passione.
0: Ma no, infatti raccontaci, perché io ti conosco, cioè, diciamo che ovviamente essendo veneziane ci si conosce da una
1: vita.
0: Siamo
1: gli altri.
0: Esatto, siamo sempre gli altri, però non ho mai avuto l'occasione di approfondire tanto, no? La tua persona, il tuo passato, insomma i tuoi interessi, quindi... Raccontaci un po' di te, da dove nasce questa tua passione per la politica, i tuoi studi, vai!
1: Ma allora, io in realtà, ripeto, non ricordo un momento in cui non ho avuto questa passione, nel senso che a me è sempre interessato molto capire il mondo che mi circonda. Devo dire che i miei genitori da questo punto di vista sono un po' colpevoli, un po' gliene sarò sempre grata, perché mi hanno spinto ad avere consapevolezza di quello che era il mondo intorno a me, di quelle che erano le ingiustizie del mondo intorno a me, perché purtroppo io lo sto vivendo da giovane donna in questo ambiente. Ci sono ancora tanti luoghi comuni, tanti tabù e tanta ancora ignoranza da sfatare. E quindi chiaramente all'inizio è stato più un informarsi per avere coscienza del mondo intorno a me. Poi a 16 anni c'era la spinta ideale. Noi poi comunque siamo tutti cresciuti negli anni del berlusconismo, che politicamente sono stati anni estremamente controversi. Devo dire che quello che però mi ha spinto a fare politica attiva è stata un'esperienza e una condizione esclusivamente personale. Qua faccio una sorta di coming out, perché non l'avevo mai raccontato in pubblico. Io ho un parente molto vicino a me che ha una grave forma di disabilità, e quindi ho vissuto sulla mia pelle tutte le contraddizioni di una società che diceva di essere accogliente ma non dà gli strumenti alle famiglie di questi ragazzi per venire incontro a queste difficoltà, e quindi ho deciso di fare la mia parte più in grande, perché non volevo che altre famiglie subissero o avessero le difficoltà che a tuttora la mia. Più nello specifico, io ho deciso di impegnarmi per Venezia, perché io a un certo punto sono stata molto arrabbiata con Venezia per tanti anni e ho studiato fuori.
0: Tu hai studiato fuori, perché tu hai studiato
1: a Bologna.
0: A Bologna, giurisprudenza.
1: E però poi a un certo punto ho sentito che era il momento di tornare a casa e dare il mio contributo, quindi
0: perché ce n'era bisogno. Tanto.
1: Si è iniziato a parlare di spopolamento di Venezia almeno 15 anni fa, da che io ne abbia ricordi. E poi non ho visto la situazione migliorare.
0: No.
1: Quindi sicuramente queste sono le motivazioni che mi hanno spinto a mettermi in gioco. La necessità di dire la mia e di rompere un muro di omertà nel parlare di disabilità nella nostra società, e il vedere una città, la mia, che si stava distruggendo per scelte politiche sbagliate.
0: Vabbè, sì. Perché diciamo che in questi ultimi 20 anni non è che... noi abbiamo visto cambiare radicalmente Venezia.
1: Sì,
0: cioè, la Venezia di quando avevamo 10 anni, cioè non c'è più la Venezia di quando.
1: Ma banalmente i luoghi, banalmente sì. i luoghi non sì. ci sono più. Io ho una cugina che non è tanto più piccola di me perché è nata nel 2001, tante dei posti che ho frequentato io già lei quando era piccola non ha più potuto frequentarli perché non c'erano.
2: Certo. Beh sì, poi figuriamoci se ci sono sempre meno persone che ci vivono, anche perché è una città... non voglio dire che è una città difficile, perché Venezia è una città stupenda, è una città diversa dagli altri, dove ci sono altri costi, e diciamo che attualmente è difficile da abitare, cioè comprare casa per noi, cioè con gli stipendi che ci sono, con il mercato immobiliare che c'è ora, è terribile. Impossibile.
1: Oh, guarda, io ripeto, mi ritengo... Altro motivo per cui ho scelto di impegnarmi, io mi ritengo una privilegiata perché i miei genitori mi hanno sempre appoggiato nelle mie scelte. Per carità, avessi detto vado a fare bungee jumping, guarda, soffri di vertigini, fermate un attimo. Però mi ritengo comunque una privilegiata, anche lavorativamente parlando, non ho mai avuto problemi. Sto cercando casa, mi rendo conto che è difficile, uno, perché sono da sola.
2: Certo, e beh, come minimo devi essere in coppia.
1: E due, ma tu sei residente, quindi hai la prospettiva di fermarti sul lungo periodo, però gli stessi proprietari di casa sono meno incentivati. Certo, e quindi automaticamente i giovani se ne vanno.
2: Insomma, è un periodo molto difficile, sia a livello locale, sia a livello nazionale, perché c'è da dire che c'è sempre... Se mi dai, insomma, cioè, anche secondo te c'è sempre meno interesse nei confronti della politica?
1: Sì.
2: Perché? Cioè, c'è tanta frustrazione perché sembra che le cose non cambino mai? Cioè, questo secondo te? O cioè, perché questa potrebbe essere l'impressione della maggior parte della popolazione, anche per questo c'è tutto questo astensionismo. C'è tutta questa diffidenza, non vengono più visti come dei punti di riferimento i politici.
1: No, i politici assolutissimamente non sono più visti come punti di riferimento, ma per due ordini di ragioni. Il primo è che una volta noi vedevamo i politici, la figura del politico, come spinta da ragioni ideali. Io penso a Enrico Berlinguer, aveva degli ideali.
2: Ma c'era un'altra politica.
1: Potevi non condividere gli ideali di Berlinguer, però non potevi dire è una persona che fa politica senza ideali. Adesso si pensa alla politica più come a un lavoro, che ha un qualcosa che fai per una spinta ideale. È chiaro, tanti può diventare un lavoro, ma la spinta iniziale non dovrebbe esserla, non dovrebbe essere vivere la politica come un timbro al cartellino.
2: No,
1: è proprio dovrebbe essere io vivo la politica come uno strumento per cambiare delle cose che non mi stanno bene. Quindi è cambiata la percezione di com'è diventata la politica. In più, un altro motivo che secondo me spinge le persone, soprattutto i giovani, ad allontanarsi è che i politici sempre più sembrano non avere contezza di quelli che sono i problemi reali delle persone.
2: Sembrano effettivamente un po' distaccati.
1: Sembrano distaccati, esatto.
2: Cioè, come se stessero vivendo, in una realtà tutta loro. No?
1: Esattamente, perché il problema della persona normale, penso a un veneziano del centro storico, è la mattina, il battello arriverà in tempo, riuscirò ad arrivare in tempo per la coincidenza. Sì. Questi son problemi di cui i politici non parlano. Si parla sempre di discorsi quasi alti, che è giusto fare i discorsi tra virgolette alti, dialoghi, ragionamenti sui massimi sistemi, ma poi la politica deve avere concretezza. Perché poi noi possiamo discutere di tutto quello che vogliamo, ma poi l'operaio, il panettiere, il cittadino normale che torna a casa e non riesce a pagare la bolletta si sente abbandonato.
2: Si sente abbandonato, anche perché abbiamo una povertà sempre più crescente, abbiamo degli stipendi che sono siamo gli unici con gli stipendi bloccati.
1: Gli stipendi non salgono.
2: E la vita, il costo della vita è sempre più alto. Cioè, io anche banalmente, andiamo alla COP qua in via Garibaldi, esci con due sporte
1: 50 euro.
2: Ma che cosa vuol dire sta roba? Cioè, non è che...
0: non riusciamo a far niente.
1: No, le persone, ecco, la frase giusta secondo me è le persone, i cittadini, l'uomo normale, purtroppo l'hanno abituato a dover sopravvivere, vivere.
0: Sì, non viviamo più, sopravviviamo.
1: E quindi automaticamente io mi disinteresso di tutto quello che non fa niente, non contribuisce alla mia sopravvivenza. I politici danno questa percezione.
0: Mm-mm.
1: E la cosa ancora più grave è quando si parla di politici, dei politici vicini per prossimità, quindi penso, certo, al sindaco, al consigliere. Se tu percepisci quelle figure come lontane, ti allontani ancora di più.
0: Ah, certo.
1: Perché cavolo, crollano gli alberi a Piazzale Roma e il sindaco non va a fare un sopralluogo, non dice mi dispiace, non si scusa per un episodio di incuria che per me è inaccettabile, il cittadino si allontana.
0: Eh beh, certo,
1: lo percepisce come lontano, e a quel punto, mm-hmm, se io non posso parlare con il mio sindaco,
0: sì, è vero,
1: mi concentro sulla sopravvivenza.
0: C'è da dire che in questi ultimi 2 anni ne sono venuti fuori di tutti i colori dell'amministrazione attuale, quindi non andrei neanche ad andare, no,
1: non voglio scoperchiare il vaso di Pandora.
0: Non è il contesto, non è il momento, non è
1: sarà la magistratura, ecco.
0: Esatto, fare il suo corso. Però quello che sto notando è che siamo vicini alle elezioni e non so, mi sembra che ci sia un pochino più interesse. Tu che atmosfera stai percependo?
1: Sì, allora, io da persona che l'ha vissuta, la vive tuttora dall'interno, che sta vivendo questa meravigliosa avventura, devo dire che sono rimasta molto felice di vedere non solo tanti ragazzi giovani mettersi in gioco, ma anche persone di fasce d'età molto diverse che,
0: sì,
1: fino a prima di queste elezioni non si erano mai addentrati in questo ambiente. Questo finalmente favorirà anche un po' di cambio di generazionale, mm-hmm, ma anche banalmente nel non vedere sempre le solite facce.
0: Sì,
1: perché se noi ci chiudiamo e quindi in consiglio comunale, nei consigli di municipalità vanno sempre le stesse persone, quelle persone si ritrovano a discutere tra loro quattro.
0: Sono sempre tra di loro,
1: esatto,
0: raccontano,
1: esatto,
0: sempre gli stessi cervelli.
1: Sì, bravo, oppure no,
0: certo,
1: quello mi sta sulle balle, no, litighiamo.
0: Certo, uno contro l'altro, tanto siamo sempre gli altri. Ecco, una cosa che infatti ho notato è che c'è tanta partecipazione di nostri coetanei,
1: sì,
0: e anche di gente che conosciamo, perché in tante liste diverse.
1: Sì, sì, sì.
0: Però è bello vedere che tanti ragazzi della nostra età stanno partecipando attivamente alle elezioni.
1: È molto bello, e questo contribuisce secondo me a scardinare definitivamente la narrazione che hanno dato della,
0: certo,
1: nostra generazione come di giovani facinorosi che non hanno voglia, che si disinteressano. Intanto andrebbero analizzate bene le ragioni per cui i giovani fino a un certo punto,
0: esatto,
1: si sono disinteressati,
0: esatto,
1: però devo dire che a me la cosa che ha fatto più piacere anche del risultato del referendum costituzionale è stata l'altissima percentuale di persone che sono andate a votare.
0: E sono tantissimi giovani.
1: Sono tantissimi giovani.
0: Quindi ci siamo.
1: Sono tantissimi.
0: Ce ne sono tanti dissidenti, ma se c'è qualcosa che veramente, effettivamente, ci rendiamo conto, bisogna affrontare questa cosa, si fa.
1: Sì, e penso anche che questo contribuirà molto a creare nuove figure affidabili, perché io lo vedo da persona in quell'ambiente, ma anche da cittadina. Io dal politico voglio prima di tutto una cosa: l'affidabilità.
0: Mm-mm.
1: Ma non l'affidabilità mi hai promesso 10 e mi dai 150, l'affidabilità che se io ho un problema posso citofonare alla porta di casa tua e,
0: certo,
1: dirti ho un problema, a maggior ragione quando tu sei il sindaco, sei il consigliere comunale, sei il consigliere di municipalità.
0: Certo.
1: I giovani chiedono questo: affidabilità e serietà dalla politica.
0: Sì,
1: ripeto, io penso anche, non mi ritengo una persona bacchettona, però io dai politici non mi aspetto che siano, cioè devono essere come me nell'avere consapevolezza dei problemi di una persona normale,
0: certo,
1: ma poi non mi aspetto scene che abbiamo visto tantissimi in questi anni, cioè che si scazzottano, che si danno guerra coi post su Instagram.
0: Sono dei politici, ma come si comportano come se fossero
1: loro
0: dei ragazzini in campetto?
1: Loro dovrebbero avere il peso dell'Italia, della nazione, dello spicchietto di mondo che gestiscono sulle loro spalle.
0: Io non sono nessuno per giudicare persone, però se vedo certi comportamenti, ma questi qua che cosa ci stanno a fare? Cosa stanno facendo qua? ma cioè, bisogna essere diplomatici, sei là, sei un politico, dovresti essere diplomatico, no, per saperti comportare, non dare solamente sfogo al tuo istinto animale, andare a picchiare qualcuno perché ha un'idea diversa dalla tua, allora beh, via, sganciamo bombe nucleari,
1: esattamente,
0: in giro per il mondo, cioè, perché siamo tutti in disaccordo, noi
1: esattamente. Il punto è quello, anche perché ripeto, non deve essere un lavoro inteso nel senso io timbro il cartellino, però in qualunque altro luogo, in qualunque anche altro spazio di socialità, se tu ti scazzotti con uno in quel luogo, poi il giorno dopo non ci puoi più tornare.
0: No, assolutamente, invece loro ci tornano, e come? Scaldare, vabbè. Insomma, quindi diciamolo, tu ti stai candidando, giusto?
1: Esattamente, sono candidata in consiglio di municipalità, mm-hmm, per la municipalità di Venezia Centro Storico Murano Burano nella lista del Partito Democratico.
0: E come mai questa tua scelta di partecipare come consigliera municipale? Cosa ti ha smosso? Ok, sì, lo faccio, mi butto, vai.
1: Allora, perché era arrivato il momento di fare qualcosa di concreto per il luogo in cui vivo, oltre al dire ok, ci sono delle cose che non mi vanno bene, però voglio essere parte attiva nel cambiarle. Penso, certo, all'assenza di luoghi di aggregazione per i giovani, penso al problema dei trasporti e penso purtroppo anche alla sicurezza e al degrado. Perché se fino a quando noi eravamo piccole ancora il centro storico poteva essere considerata una sorta di bolla,
0: intatto,
1: quella bolla si è rotta completamente.
0: Sì, soprattutto verso Piazzale Roma, Erbaria, sì. Cioè, tante gang. Che si...
1: Tanto anche sporcizia, ma sporcizia che scaturisce dal fatto che le persone, residenti, non residenti, insomma, dobbiamo essere tutti consapevoli del fatto che Venezia sia fragile e sì, dobbiamo tutti prendercene cura.
0: Venezia è fragile, è una... Cioè, potrebbe essere la città più bella del mondo.
1: E non perché ci siamo nate.
0: Assolutamente, è un dato di fatto. Noi siamo privilegiati perché, lo dico sempre, perché siamo nati e cresciuti, o comunque abbiamo acquisito persone, cittadini, che noi abitiamo la città più bella del mondo, con una storia incredibile, ed è una città unica, cioè noi viviamo sull'acqua, viviamo con calli strette, abbiamo degli spazi tutti nostri che sono, tra l'altro siamo... cioè, non ci possiamo espandere, siamo sempre tra di noi, e quindi anche cioè, tutte queste persone che stiamo ospitando da questi ormai 10 anni a sta parte a causa dell'overturismo, cioè, stanno provocando tanti problemi, perché lo spazio è poco, io mi sento soffocare quando sto nelle arterie della città,
1: e soprattutto io non posso sentirmi prigioniera,
0: questo,
1: per andare al lavoro, quando vado a fare la spesa, non posso avere difficoltà nel fare cose semplici, banali, che fanno parte della vita di ognuno.
0: Sì, infatti, cioè, anche il fatto che, perché io credo sia politica anche questo, il fatto che adesso tu magari vai al supermercato e trovi, tipo, un campiello dei meloni, supermercato di campiello dei meloni a San Polo, ci sono un sacco di cose per mangiare takeaway. Ok, quindi ovviamente il target è il turista. Cioè già ci sono pochi supermercati e i supermercati che abbiamo sono dei disastri, perché diciamolo, sono veramente dei buchi, tanti, sono veramente anche qua, per carità, questo nostro in via Garibaldi, perché per carità c'è un po' di tutto, però è piccolo. Cioè vuoi mettere una città più grande, già siamo più spazi piccolissimi.
1: È piccolo e soprattutto
0: e
1: non
0: ci sono i prodotti.
1: La peculiarità di Venezia è che tu devi andare in 5 posti diversi per fare la spesa, perché vai in farmacia, vai nel negozio per i detersivi, vai al fruttivendolo, in qualunque altro posto magari è tutto concentrato in un unico grande spazio.
0: Certo, sì,
1: e
0: sì.
1: A me, io amo Venezia anche per queste particolarità qua, però appunto se io devo andare a prendere 2 zucchine... non posso avere difficoltà per comprare 2 zucchine. Soprattutto a me è capitato tantissime volte di girare per strada per le calli del centro storico e vedere appunto gente che buttava le cartacce.
0: Sì. No, ma c'è tanto degrado, ma anche sì, queste cartacce per terra, roba in acqua, quando vedo gente buttare roba in acqua. Cioè, ma insomma. Non sono quella della nostra generazione.
1: No.
0: Sono le persone più anziane che non si rendono conto che il nostro pianeta sta morendo a causa nostra, sì, dell'essere umano. Quindi dobbiamo iniziare a prenderci un pochino cura. Noi siamo nati, no, cresciuti noi con la consapevolezza dell'ecologia, della sostenibilità. Le nuove generazioni ancora di più, perché loro ce l'hanno proprio in testa la sostenibilità. Le generazioni più anziane, questa cosa non ce l'hanno più di tanto. Dovrebbero stare più attenti, perché ogni volta vedo persone buttare roba per strada, hanno una certa età. Vabbè, polemica della bea solita, sapete che prima o poi
1: politicamente
0: capita.
1: Scorretta.
0: Sì, io sempre, purtroppo, anche se dovrei essere apolitica, ma è più forte di me. Di me, sì. E quindi dai. Allora, Fosca, cioè,
1: e quindi il 24-25 maggio si vota, e anzi mi permetto di lanciare un appello, nel senso che è importantissimo questa volta andare a votare.
0: Andare a votare, sì. Indipendentemente dal dalla lista, che sia lista civica, eccetera, eccetera, oppure partitica, l'importante è andare a votare, sì, perché abbiamo bisogno di esprimerci.
1: Leggete i programmi, fate le vostre valutazioni. Io l'ho sempre detto nel corso di queste settimane, però andate a votare, perché se non andate a votare lasciate che siano gli altri a scegliere per voi.
0: Ah, sì. Sì. E poi non vi potete lamentare.
1: Esatto.
0: Questo è. Bisogna esprimersi, anche se magari non c'è una lista che, ok, il programma, non so, tutto il programma non è che mi piaccia tutto. Vabbè, non importa, quello che ti senti più affine. Cioè, prossima volta, chi lo sa, magari ti andrà meglio, magari ti candiderai tu, boh, chi lo sa. Cioè, perché per me, io c'ho sempre un po' questo tarlo prima o poi. Prima o poi vediamo, insomma. Il pensiero sarà almeno tra 5 anni, quindi.
1: No, beh, ci sono le politiche del 2027 in mezzo.
0: Vabbè, Fosca, ne parleremo in separata sede. Adesso ci sarà il mio compagno a casa che mi dirà: beh, perché parli? Stai zitta! Scusa, love! Scusa, Alvi!
1: Beh, mia mamma mi ha già chiesto, ma quindi la prossima campagna elettorale già nel 2027?
0: Scusa, mamma, tocca questa insana passione, come l'hai... così, insana passione?
1: Insana, assolutissima, ma è assolutissimamente insana, però... devo dire, io non riuscirei a immaginare la mia vita senza, però vanno anche tanto ringraziate le persone che mi sono state accanto, e in generale diventa fondamentale avere delle persone di fiducia, perché... ti puoi trovare di tutto. E proprio perché ti puoi trovare di tutto è importante aver vicino delle persone che ti sono fidate. Quindi in questo caso io me la sento di scusarmi pubblicamente con mia mamma, perché l'ho tormentata. Non vede l'ora che arrivi il 26 di maggio, anche perché spera in un determinato risultato, certo, per la città prima di tutto.
0: Ma certo, e poi anche per vedere anche la figlia magari felice, tranquilla. Esatto. Tranquilla no, dubito, mai. Però dai, felice.
1: Meno ma. Quello.
0: Ok, salutiamo la mamma che ci sta ascoltando da casa. Bene, Fosca, allora grazie mille per essere passata qua in Via G.
1: Grazie.
0: Se hai voglia
1: a voi
0: di aggiungere qualcos'altro, non lo so.
1: Ma allora, io non sono qua per far campagna elettorale, non sono qua per dire votatemi, però se mi dovessero chiedere un motivo per cui le persone dovrebbero votarmi, è che io intanto non aspiro a fare la politica di professione, ho il mio lavoro, però sì, mi piacerebbe poter dare un contributo. Dai, mi piacerebbe dare il contributo di una persona che ha toccato con mano tanti dei problemi di questa città. E quindi, se cercate una persona che questi problemi li ha toccati con mano e che può insieme a voi costruire le soluzioni, ecco, un'alternativa, un'idea ce l'avete.
0: Dai, è un grande, Fosca, brava.
1: Grazie.
0: Un bel appello, veramente.
1: Grazie, Bea.
0: Allora, e a Fosca sei arrivata in Via G.
1: Sì.
0: Grazie. E ascoltatori da casa, vi salutiamo con Imagine di John Lennon.

tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.